0: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare, i piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
1: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo, noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Kiway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora, a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada, Caserta Sud.
2: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.

0: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
1: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
0: Parola di Antonino.

sui vari social, in particolare TikTok, è vero, questa nuova mania del 6-7 è una pratica, in realtà bisogna fare un video pronunciando i due numeri in inglese 6-7 e portando avanti le mani facendo finta di palleggiare una palla, la palla non c'è chiaramente, e non so se con un gesto dall'alto verso il basso, dal basso verso l'alto. È una stupidaggine della quale nessuno avrebbe parlato, ma nemmeno noi, se non fosse che pare che ci sia un video in giro per appunto per i social fatto da Papa Leone XIV con questa storia del 6-7. Non so se anche voi avete avuto modo di vedere questo video. Sta diventando addirittura talmente tanto virale che oltre al Santo Padre anche artisti importanti, persone del VIP, ecco i famosi VIP, stanno ripetendo questa pratica. 6-7, mani in avanti e palleggiamo una palla che non c'è. Vabbè, stupidaggine, non lo so, questo è Vasco Rossi, dai.

per i puristi di Vasco Rossi, quelli che ascoltano tutto il disco fino alla fine, fino al cartoncino finale, le schiterrate finali delle canzoni di Vasco Rossi non si devono toccare, noi speaker dobbiamo stare per fatti nostri, e così abbiamo fatto noi. Ah, finalmente mi sono sfogato, via. Signori, tra poco invece la nostra redazione con i fatti più importanti di questa mattina.

0: ultime notizie.
1: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Accolgo con soddisfazione il raggiungimento di un accordo tra Iran e Stati Uniti, lo ha detto Papa Leone XIV al termine dell'udienza generale di oggi in Piazza San Pietro. Stessa soddisfazione espressa nel testo finale del G7 di Evian, in cui i leader dei sette grandi definiscono l'accordo un'opportunità storica per impedire a Teheran di acquisire armi nucleari e affrontare le minacce legate alle sue attività regionali e balistiche. Sostegno anche l'idea di una missione multinazionale guidata da Francia e Regno Unito per garantire la sicurezza della navigazione e favorire la ripresa del traffico commerciale attraverso lo stretto di Hormuz. Quanto all'Ucraina, i capi di Stato e di Governo del G7 si dicono uniti nell'incrollabile sostegno al Paese e nella difesa della sua libertà, sovranità e integrità territoriale, aggiungendo di aver concordato di aumentare la fornitura di ulteriori capacità, sistemi intercettori di difesa aerea, nonché di capacità a lungo raggio. Ci impegniamo, si legge nel documento finale, ad aumentare la pressione sull'economia di guerra russa. A tal fine rafforzeremo le nostre sanzioni, comprese quelle sui settori del petrolio e del gas. Alta tensione in Cisgiordania, dove coloni israeliani hanno incendiato l'ingresso di due moschee nel nord di Ramallah e hanno imbrattato i muri con slogan razzisti e incitanti all'odio. Nel frattempo, 5 persone sono rimaste leggermente ferite in 2 attacchi con droni israeliani nel sud del Libano. Teheran ha avvertito Israele che ci sarà una risposta dura se proseguirà con gli attacchi nel paese dei cedri, nonostante l'accordo annunciato tra Stati Uniti e Iran per mettere fine alla guerra su tutti i fronti. Veniamo in Italia con la cronaca. Un ragazzo di 16 anni, residente in provincia di Bologna, è stato arrestato dalla Digos di Verona a causa della detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Nel corso della perquisizione nell'abitazione del minore sono stati trovati fogli con disegni, simboli ed emblemi riconducibili all'ideologia suprematista e una pagina dattilo scritta con indicazioni per la realizzazione di un giubbotto antiproiettile artigianale. Sul suo smartphone inoltre è stato rinvenuto altro materiale di propaganda suprematista e jihadista, manuali per la fabbricazione di armi artigianali e uno per la costruzione di una pistola. Una fotografia che lo ritrae con attrezzatura tecnica e un silenziatore sono stati sequestrati e uno dei 4 indagati per omicidio nell'inchiesta sui presunti cecchini del weekend a Sarajevo negli anni 90. Sono gli esiti di una perquisizione dei carabinieri del ROS nell'abitazione del 65enne residente nell'Alessandrino. L'uomo, durante l'interrogatorio di qualche tempo fa, non aveva risposto alle domande. La perquisizione di oggi si fonda sulle testimonianze dell'ex moglie e dell'ex compagna. Lo sport con i mondiali di calcio. Oggi è giorno del Portogallo di Cristiano Ronaldo, che alle 19 affronta la Repubblica Democratica del Congo. Si tratta di una delle sfide del gruppo K. Alle 22 invece per il gruppo L l'Inghilterra se la vedrà con la Croazia. Tennis, tra poco nel torneo TP 500 di Halle in campo Lorenzo Sonego contro Ben Shelton. Lo statunitense poi nel pomeriggio sarà impegnato nel doppio in coppia con Flavio Cobolli. E con questo abbiamo concluso. Grazie per averci seguito e a più tardi.

ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua, qualcuna ci ha messo.

0: Lorenzo con Alfa, Lorenzo Giovanotti con Alfa, era buon vento, amico, amici miei, amiche mie, siamo noi Made in Italy di questa giornata di mercoledì, molto calda, dobbiamo ammetterlo, e come dicevano i nostri amici di Trebbi Meteo, farà ancora più caldo. Un po' di presentazioni, Gianni Sorrentino, lui in regia, io sono Pino Belmonte, grazie ancora se ci avete scelto e fateci compagnia come sempre con un WhatsApp, bastano i saluti o perché no, raccontateci la vostra mattinata. Intanto, diceva Lorenzo, si muove anche Milano, che Milano vorrebbe addirittura pagare chi lascia la macchina privata a casa. Ho detto, detta così sembra quasi un mercimonio, in realtà vuole erogare incentivi economici il comune di Milano a chi rinuncia all'auto privata, premiando con soldoni veri chi sceglie invece in alternativa o la bicicletta o i mezzi pubblici o comunque tutti gli altri mezzi a bassa emissione. Questo per diminuire l'inquinamento, certamente, questo lo sappiamo tutti, ma anche per cercare di regolare il traffico, che è come nelle grandi città di Milano è sempre caotico e non ti permette di vivere in santa pace. In realtà tutto rientra in un progetto molto più ampio, addirittura si parla di sensori, quindi immagino la famosa segnaletica intelligente per la gestione dei flussi del traffico, ma in particolare incentivi in soldoni per chi utilizzerà appunto i mezzi pubblici e non solo quelli per lo dovrà dimostrare chiaramente, per andare a lavoro o comunque per fare altre mansioni durante l'arco della giornata, anche per fare la spesa. Vi piacerebbe prendere soldi per lasciare l'auto a casa? Ditemelo con un WhatsApp, intanto anche Olly.
1: Per due come noi non ci sono favole, due come noi ma smetti di piangere, per due come noi salutami i tuoi e sai, se ti guardassi con i miei

c'è nessuno. Questa è Angelina Mango invece in questa canzone di Holly insieme per due come noi a Made in Italy di questa giornata. Voglio salutare anche Lucio, anche lui sta lavorando, fa il tappezziere e mentre va, cuce e scuce, ascolta la nostra musica. Un abbraccio, fateci sapere cosa state facendo in questa giornata di

Ah, però questa è una bella canzone di Eddie Brock, si chiama Bel Venerdì, mi piace molto. Voglio salutare anche la nostra amica Tina da Monteforte Erpino, dice che al suo posto di lavoro sente freddo, ma per l'aria condizionata troppo bassa oppure perché a Monteforte le temperature sono diverse dalle nostre? Faccelo sapere. Intanto, signori, Yannick Sinner è veramente stellare, stellare questo ragazzo, è troppo troppo forte, ma non per i successi che sta avendo, anche per quelli. Da ieri sera Yannick Sinner ha un asteroide con il suo nome, è stata l'Unione Astronomica Internazionale a ratificare l'assegnazione del nome del campione appunto a questo asteroide, però scoperto da un team italiano dell'osservatorio di Campo d'Imperatore. Quindi questi ragazzi toscani che hanno scoperto nel 2003 l'asteroide che fino all'altro ieri si chiamava 120097, da ieri invece si chiama Yannick Sinner, tutto attaccato con la sola J iniziale scritta in maiuscolo, poi tutto chiaramente in minuscolo, ed è una dedica voluta fortemente anche per, con questa motivazione, per i valori di resilienza, correttezza e assoluta dedizione che esprime sul campo di gioco, in particolare quando gioca a tennis, il grande Yannick Sinner, che è molto simpatico anche fuori dal campo di gioco, lo dobbiamo ammettere. Ora anche Zucchero.

0: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Auto Shopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Il 24 giugno 2026 la Reggia di Caserta accende le emozioni con il più grande concerto evento di Gianni Fiorellino. Con la partecipazione straordinaria di Tiro Mancino, Franco Ricciardi, Andrea Sannino e Roberto Collella. Presenta la serata Maria Grazia Cucinotta. Biglietti disponibili su Ticket One e al 331-201-2948.
2: E attesimo una cosa sola.
1: Gianni Fiorellino, 24 giugno 2026, Reggia di Caserta. Non puoi mancare.
3: Una cosa sola.
1: Radio Partner, Radio Kiss Italia.
4: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
5: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
6: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
7: Come te, non c'è nessuno.
8: Ma come si permette?
7: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
8: Ah, i miei supermercati di fiducia.
9: E te, la qualità e la convenienza di ogni giorno. E te Prime, per chi cerca l'eccellenza. E te Smarty, per una spesa veloce. Grande te, per un'esperienza di spesa ancora più grande.
7: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. E te supermercati.it.
10: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
11: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
12: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2FAuto.it.
13: Ciao Radio Kiss Kiss Italia, anzi ciao Radio Kiss Kiss Italia, anzi ciao Radio Kiss Kiss Italia.

0: per tutta la notte. Lei è Gaia.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Anno 1981, gente comune di Robert Redford porta a casa 4 statuette agli Oscar. Robert De Niro invece è il miglior attore protagonista in Toro Scatenato. Oscar anche per Saranno Famosi, la serie, ve la ricordate? Di quell'anno 81, ascoltiamo anche Paolo Conte.

0: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
1: Ci sta.
0: Su una grande nave.
1: Ci sta.
0: A un prezzo piccolo.
1: Ci sta anche quello.
2: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi, ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: Voglio, ascolta Antonino,

0: entriamo io.
1: E guai, questa è la canzone di Rose Villan, la neomamma Rose Villan, io e me e tanti e altri guai. Stavo leggendo un po' delle nazionali italiane che vincono, a parte quelle di calcio che lo sappiamo tutti ormai da tre anni, anzi da 12 anni, da tre edizioni del mondiale ci fa stare in pena. C'è quella del volley femminile che continua a vincere, stiamo parlando chiaramente delle ragazze di Julio Velasco, che nella Volley Nations League il secondo weekend, signori, ritornano alla vittoria dopo il primo weekend che è andato un po' così, un po' cosà contro il Brasile. Allora, nella giornata di ieri, vittoria secca 3-0 contro la Cecchia, come dicono i bravi giornalisti, o alternativamente la Repubblica Ceca, a Manila, in una grande partita. Quindi la batosta contro il Brasile non ha lasciato scorie mentali alle ragazze di Julio Velasco, che prontamente si sono ripetute e hanno vinto. Quindi si va avanti, attenzione, perché già domani si ritorna in campo, le ragazze devono tornare in campo esattamente alle ore 14 di domani, sempre a Manila, contro la Serbia, e qui l'incontro tutto da vedere, ma si può fare. Ritornando al calcio, Messi ieri ha fatto tripletta, signori, 39 anni e non sentirli, grande campione. Adesso ci sono anche i Negramaro.

facendo una, come si chiama, la seduta trascendentale. Signori, altro che trascendentale, abbiamo finito per oggi, meglio così, dai. Vi lascio con la bella e brava Sara Lotta, la pausa pranzo finale 3 di anche di questo pomeriggio. Grazie a Gianni Sorrentino, regia, grazie come sempre a voi per averci fatto compagnia. Io sono Pino Belmondo.

0: pausa pranzo con Sara Lozza.
1: Buon pomeriggio amici, ben ritrovati, sono quasi le 13 in questo mercoledì 17 giugno 2026. Quante peripezie ho affrontato prima di arrivare qua, mio caro Walter, non puoi neanche immaginare. Una lotta contro il tempo, ma contro anche, vabbè, lasciamo, poi ne parliamo meglio. Intanto benvenuti a tutti voi, due ore da vivere insieme con la nostra musica, con le nostre sorprese. Si parte con uno degli artisti più amati da Walter Gentile del momento, Walter Gentile, che saluto e ringrazio in regia. Si parte così con Safe. Ah no, con Mina, dopo c'è Safe.

0: Domenica.
1: Safe, eccolo che è arrivato. Buona domenica su Radio Kiss Italia. Benvenuti a tutti voi. In realtà buona vigilia, perché mancano ormai meno di 24 ore alla giornata di domani, quando tantissimi studenti si presenteranno a scuola per l'esame di Stato che quest'anno prende il nome di maturità. Cancelli aperti a partire dalle 8:30 di domani, giovedì 18 giugno. E beh, tocca fare di tutto per arrivare a quella prova. Sicuramente toccherebbe studiare in primis, non adesso, io sono di quelle bacchettone. Avete studiato durante l'anno? Ecco, adesso si raccolgono i frutti di quanto seminato. Mi fanno brutti gesti dalla regia. E vabbè, tanti nomi anche famosi che andranno lì ad essere esaminati. Abbiamo parlato di Blanco nei giorni scorsi, che si sta preparando con il suo pappagallino sulla spalla proprio per l'esame. Lui aveva abbandonato la scuola qualche anno fa, quando è esploso insomma il suo successo. E poi c'è un uomo che oggi credo abbia sui 70 anni, che ha abbandonato le superiori all'età di 17 anni e ora torna sui banchi di scuola per sostenere questa prova. Di che parliamo? Di Pupo. Pupo ha detto: domani andrò lì bello come il sole, molto molto elegante, a sostenere l'esame, e per rilassarmi, dice lui, questa sera farò l'amore. Ricordiamo che Pupo ha due compagni e due mogli, non lo so, vivono tutti insieme allegramente, quindi questa sera immagino sia una... com'è, impegnativo, no? Questo è quello che farà lui. Cosa faranno i giovani? Ne parliamo tra un istante. Lo dovevo dire che lui fa queste cose stasera.

Rosa Chemical su Radio Kiss Kiss Italia, bello uguaglione. Questa è per Andrea che ci sta ascoltando e che è anche un bel ragazzo, devo dire. Benvenuti, buona pausa pranzo anche con Pino Daniele e la sua Amore senza fine. Sei

0: Michele, bravi. Io, tu, lei, lui, un po' un casino, tutti insieme appassionatamente. Il nuovo singolo per lui su Radio Kiss Italia, riascoltato insieme. Dunque, maturità alle porte, ragazzi che sono chiaramente presi e compresi da questo momento così particolare di vita. Quanto è bello, quanto daremo, quanti anni daresti, Walter? Vabbè, tu ti sei diplomato ieri. Vabbè, andiamo avanti. 6 studenti su 10 si affidano alla scaramanzia per superare l'esame. Quindi ci sono una serie di piani, di cose che vengono messe in atto. Si va da veri e propri riti, a oggetti portafortuna, santini, pop, preghiere last minute, perché che fai una preghiera? Non la dici, ma soprattutto questa mi è nuova, non l'avevo mai sentita. Spopola tantissimo la penna benedetta. Quindi i ragazzi in questi giorni stanno andando in chiesa per farsi benedire la penna. E qui torna la cosa di cui prima: se uno ha studiato poi sa bene che cosa scrivere. Sono cattivo, ma perché poi questa cattiveria incredibile? Bocca al lupo, ragazzi, davvero, da tutti noi.
1: Stare lontano non è facile, però è più facile di allontanarsi.

0: Vivi una vacanza in famiglia a Magicland e Magic Splash con il pacchetto due parchi più hotel. I bimbi fino a 10 anni entrano gratis. Quest'anno, grandi novità. A Magicland arrivano per la prima volta dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode il divertimento con 4 nuovi scivoli spettacolari. Prenota ora su magicland.it.
1: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno. Salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
3: La risposta è sempre Daily.
4: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
5: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare. I piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
6: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
7: Signora, prende anche le olive?
8: Sì, ma olive granata!
9: Olive granata. Metti in tavola la

0: 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confido 10.000 BTU. Può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €19.893. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2F Auto.com.

0: Cola Pesce di Martino era Sesso e Architettura.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Poi resta un mistero, no? Che cos'è Sesso e Architettura? Approfondiremo. Intanto abbiamo da fare, da riascoltare un grande classico della musica italiana. Loredana Bertè lo cantava nel 1978, scritto questo testo per lei da Fossati. Ritroviamo dedicato.

stato rinominato il nuovo Pino Daniele di Napoli, The King. Non sappiamo se sia il caso ancora di parlare di questo, però c'è da dire che questo ragazzo ci sta rendendo molto molto orgogliosi con la sua storia, con la sua forza, con le sue parole, con il suo esempio. Abbiamo parlato del grande successo a San Siro e di parole che arrivano dritte dritte al cuore. Che bellezza, Geolier su Radio Kiss Kiss Italia, questa era la sua Stelle, in arrivo per noi c'è anche Elisa, un filo di seta negli abissi.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni. Tantra 99 Tag 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Il sabato e la domenica preparati a Scatenanti. Dalle 20 alle 21 su Kiss Kiss Italia c'è
2: Che festa!
1: Tutta musica italiana da ballare. Le hit che ami.
3: Visto lei.
1: L'energia che vuoi e la festa che non finisce mai. Ogni weekend su Kiss Kiss Italia. Che festa! Tutta musica italiana da ballare.

0: io e te.
1: Laura Pausini, durare su Radio Kiss Italia, durerà molte ore, durerà molti giorni per la verità, l'esame di maturità di quest'anno, come sempre, come da sempre. E ancora una volta, anche per quest'anno, la Polizia di Stato ha voluto ricordare un po' di cose, un po' di informazioni a favore dei ragazzi e degli studenti che si cimentano, ricordiamo, a partire da domani con la prova di italiano. Questo perché intanto c'è un po' di disinformazione, anche di fake news. Per esempio, uno studente su sei cerca ancora le tracce online in anticipo, convinto che siano reperibili e presenti. Quindi quella che è stata presentata è una vera e propria campagna contro le fake news da parte della polizia. Si chiama Maturità al sicuro e i punti su cui si basa sono quelli, insomma, che sembrerebbero più scontati, ma non è così scontato ripeterli, ovvero il divieto di portare smartphone e dispositivi di ogni genere, dispositivi elettronici, chiaramente niente, per esempio, neanche smartwatch, stiamo parlando dell'orologio, quello intelligente. Qualcuno lo ha utilizzato, chissà, davanti a me ho un uomo che alza le mani. Vabbè, andiamo avanti. Qualunque utilizzo, consultazione di file, invio di foto, immagini, nonché apparecchiature a luce infrarossa e ultravioletta di ogni genere è proibito, pena, rischio, l'esclusione da tutte le prove d'esame. Quelle belle cartucciere di una volta dove infilavi quei bigliettini, se forse li riuscivi a leggere.

0: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
1: Radio Kiss Kiss Italia te le fa cantare.
2: Gente come noi che non sta più insieme, ma che come noi ancora si vuol bene. Amori unici ma tanto fragili, gente vera che si ama ancora.
3: Radio Kiss Kiss Italia.
1: Italiana.

0: sabato e la domenica. Preparati a scatenarti. Dalle 20 alle 21 su Kiss Kiss Italia c'è.
1: Che festa!
0: Tutta musica italiana da ballare. Le hit che ami. Visto lei. L'energia che vuoi e la festa che non finisce mai. Ogni weekend su Kiss Kiss Italia. Che festa! Tutta musica italiana da ballare.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore.